0: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa Maafrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Motho e mong le mong ya sa dulweng hantle ke diphatlalatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki ho Lesedi FM a ka ipelaetsa matsatsing a mahlano ao taba eo e hasitsweng ka ona ho ikhasa. Bakeng sa ho ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za. Letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za.
2: O fetola masiu a malelele ho baqaleho tsa ka mafuni. Mehopolo ho ba di invoice. Ke tsona tse hlokehang ho tsamaisa dikgwebo tsa di SME. Empa banka ya hao e bona fela balance ya hao. E sa bone boikgathatso ba hao hore o fihle moo. Mohlomong ke nako ya ho fumana banka e etsang ho feta. Nedbank e utlwisisa dikgwebo tsa di SME ha betere le ka moo di tsamaiswang ka teng. Fetohela ho banka e sebeletsang dikgwebo tsa di SME ka botlalo. Kena ho netbank.co.za/SME. See money differently. Nedbank. Re baabi ba ditshebeletso tsa ditjhelete ba semolao le bafani ba dikoloto ba dumelletsweng. Ho na le dipehelo.
3: Sale patuka tahuha breakfast.

0: Ditaba tsena tsa hora ya borobong tsona di fella mona, tse tla latela tsena e tla ba tsa hora ya leshome, tse o tla di ballwa ke Mosi wa Tshweu, lenaneo le kenang ha jwale ke la Itlhabolle.
1: Itlhabolle, ho lesedi FM.

0: kolowana le ile la tswa moya. Me ha e ba buima ho feleng. Le ha o le jwale, a nna tswela pele ho sutusa ho fihlela palong ya tlholo.
1: Na feleng le moya, ba ile ba fumana moputso.
2: Eya mme Masilo.
1: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana, ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruileng tsebo. Ho fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
0: Tsamaya hantle mme Mathepi.
3: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

Hodima hlong ho ra ke a le shomele motsomong tsebeletso ke a le sedi ya le gotlagaso la Afrika Borwa ditabare di ballwa ke mosiwa tshweu.

Mamedi tsena tsa ora ya leshome le motso ha re di qale ka tsa mananga le ditaba tsa dikgetho tsa magotla a metse. Ho lebeletse hore mega ya dipolitiki e mashome a mabedi le motso e tlo iketela dikgetho tsa magotla a metse tsa monongwa ha provinceng ya Free State. Mega Jeno e tlo tekena tumelano ya boitshwaro ba dikgetho holong ya toropo ya Mangaung e Bloemfontein. Tshebeletso ena e ikemiseditse ho tiisa boitlamo ba mega ya dipolitiki ba ho etsa matsholo a dikgetho a aparetsweng ke kgotso. Mamellwana a dipolitiki ha mmoho le ho netefatsa hore bakgethi ba kgona ho nka karolo tshebetsong ya demokrasi e lokolohileng ebile e hloka le eme ntle le ho tshoswa kapa kgatello. Modulasetulo wa IEC Mosotho Meepja o tlile ho fana ka puo ya sehlooho ha baetapele ba dipolitiki ba tlile ho etsa boitlamo ba ho ikobela melao ya motheo e mabapi le tumellano ya boitshwaro ba dikgetho pele ho dikgetho.

0: Mamedi di fela mona di taba tsena tsa hora ya le shome le motso ha re di ane tse hlahlamanga ile ngetsa hora ya le shome le metso ye medi spongile.
1: Bloemfontein motse wa di rosa.
2: Set away.
1: Berenye tso singangata. Manga unge pilunya Free State. Le City FM le fumane ha bonolo le khobumla 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.

hapa ma Bloemfontein mamedi re ntse ho lekane jo lokang ha Thuli baby a se a hlalusitse editaba wena mamedi re ya leboha hore di tshebeletso ntsohle o ile ikgethela ho dula le tshebeletso ya lesedi o iphumanela ditaba tse monnate ka rona ne o lena la hao la e tlabolle.

0: Dumelang, dumelang, ba mamedi ba batle ba Lesedi FM. Ke puleng phoofolo, o mametse anti wa ma 2K le naneong le ratwang la itlhabolle.
1: Bloemfontein motse wa di rosa.
2: Set away.
1: Berenye tso singangata, manga unge pelong ya Free State. Lesedi FM le fumane ha bonolo le khobong la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.
3: Ha se mo he wena mamedi wa tshebeletso ya Lesedi ho di mahlo ho ra ke ya le shume le metso e medi ke nako ya ho fetela ka ho otloloha mo ifong wa rona wa imatlafatse.
4: Le nana o kile imatlafatse ka di makatso folofi.
5: Ke le buile ha holo antiza sama hantle o ile phumola go baneng ya ha otima o e gathile ka jeno re tlo boela re tiana hape lwana kwano sealemoyeng nakong e tlang mo mamedi ofela go le jalo le nalo le ke nang ke la ditaba la imatafatse tsebeletsong ya Lesedi FM re pele re tokena ditabeng tse go di tlhopisitseng ka jeno re fetele mo umusi wa tshebu bakeng sa hore a re balle ditaba tsa gora ya leshume le metsimedi.

Mamedi di fella mona di tabazina tsa hora ya le shomele metso ye medi ha re di ene o tse hlahlamanga e lengatsa hora ya pele ke gotlela wena di makatso ha mo le moifo.

0: ke le buile ga go le mosiwa tsheu ga jaba tseno tsa gora ya le shume le metsu e medi di taba tse latelang e tla ba tsa gora ya pele mo mamedi metsu so ke e tseleseng ka mora gora ya le shume le metsu e medi ka jeno ke la bohlano la la robong kgwedi ke ya le shume ke ya mphalane selemo sona ke sakete tse pedi le mashume a mabedi ana le metsu tseletseng lena la ka jeno le petlambeke mohlaisi wa lona ke matsidi so selebeleng ge la ole la khaso ke le bogile go mamatodi nna le biso la ka ke dimakatso wa gafolotsi gena le wena go tloga jwale go fitlela ha meso se tabele mashume a mararo ka mara ho ra ya le shume le metso e medi ho pula hore le nane o lena le matlafatse o letisetswa ke SABC news ri kemetse ha re gati nku kapere dumela mo mamedi le kula ditaba tse di ntse re tla bang le tsona ho lena le matafase ka jeno mega ya dipolitiki e mashume a mabedi a nan le mosole mongwe e tla kenela dikgetho tsa magotla a metse tsa selemo sa kitse pedi le mashume a mabedi a nan le metse tsiletseng e provinceng ya Free State e tla tikina molawana wa buitswaro ho leng nyamanga wo ngo Bloemfontein mosebetsing o tshwereng ke commission e ikemetseng ya dikgetho ha re le kula seding maemo a tsitsipane empa a boetse setlwaeding provinceng ya Gauteng ha ba a iba di hostele le ba a iba ba ba kena mohantong o tloa kwa maimai Johannesburg go ya ipiletsa kgahlano le qeto ya legotla la molao wa motheo mabapi le dikopo tsa botshabedi ba baphaphatheki o sa le jalo re tla buisana le mosebetsi mmogo le rona ya ntseng a beile maemo ditlo maraba state dikantorong sa go etsa dikopo sa bophaphathehi tsa botshabedi Aforika Borwa sa lefapha la ditaba sa selegae se na le tseding go lena la imatlafatse ka jeno empa pele go moo ga re fetise mabenkele
1: bophelo bo potlakile ke bosebetsi ke boikwetliso ke soporo ke metswalle empa wena di utlwile setha jwale leba ha OK Furniture o tla bone ha ntlo ya hao e fetoha motse o ba le sofa ya ho kganolla tafole e momahanyang ba lelapa bete e monyollang mokgathala mantsiboya disebediswa tsa motlakase le tsa technology tse nolofatsang bophelo hobane monyako wa bophelo ha o hole o ka tlong ka mona le ba leloko ha mmoho le OK Furniture OK Furniture nyakallela bophelo
2: Na o tla hapa lebelo. Ke spina sonke jackpot race e kgethileng ya Hollywood Bets. O ka itshwasetsa bogotogoto ba dimilione tse tharo tsa diranta. Ka laboraro le leleng, labohlano le leleng le moqobelo o molomong. Ha o tsumana le matlotlo a patiweng, ebe o spina la ho hapa ha holoholo. Betcha hona jwale. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa maAfrika Borwa ohle. Diplane di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty, ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
4: Shoprite e o fa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5000 di beke le beke, o ka una hula mme o fumane extra disolong tse jalo ka championship burebors ka 99.99 kilograma le pack ya nama ya kolobe ka 56.99 fela kilograma. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.

ho lebeletse hore a etse kopo ya bail ha nyewena e ntse e tswela pele. Botšhotšhisi bo boletse hore botlilo ganyetsa kopo eo ya bail. Sepolesa se re ho ka nna ha eba le batho ba bang hape ba tshwarwang ha diphuputso di ntse di tswela pele.

0: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa Maafrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Lenaneo ke la reatella Afternoon Drive Show.
2: Thank you, Dadelsi.
3: Yeah.

Momiki Balcony Mix Africa le Mposibina ba re koma ho le sedi FM ha tlo di mahlo ga ke ya botlhano di tsa ga ya botlhano o di balla jalo ke Kenny Mrupi.

0: ho fela ho le jwalo rabosana ba die he ke lebuile ha holo mamedi wa sebeletsa le sedi hotletsi ka kwaloka Zambela sa Solbeki e re ke shapepere gena le boeta pele o tla itsebisa ena ke mang o tswa moeta o tswa mogatlongo feng metso tswe medi ntate
1: mogato wa tshaba tsa tsa maiso ya morena mogato wa fezileta di civic movement ele mwana mogato o lwantsa bobodu ba 900 million

0: ditaba tsena tsa ho ra ya botsupa di fella mona ka boela tabela e mmela tseding hape hana ko etlabele ho ra ya borobong di papadi le sebidi molefe
1: tsa di papadi ho le sedi ya
2: fela ha tsi seida o ikisetswa ke Hollywood Bets re a betsa ho rata tabela ho ba mona.
1: Adi papa di holy city FM.

0: Mabiremotle wa tsebele tswa se di FM ke o dumedisa tle la botlhano bekeng dumela ho tle mo mametseng o le teng lena ke la tsa di papadi nna le bitso laka ke Sebidi Molefe ha ke tsamaya ke le mong ke tsamaya le mohlophisi e leng madigidiki ke dikeledi letsiri re na le wena o tlo a jwa le tsena ofela mane ho reng ya borobedi e bile sentse re wa utlo mo me di ga ine letsana ena tshepi ena ena microphone o tlo fela ga ine letsana mona te jwang ke le buila ho le tle ga bosana madie he roja ngwane swa ga dinke mbanana Zaman le tsona le mathele tsona le ba o reng ya borobedi. Ho tla hlobe jwalo hle mamedi hore na lantsa di papadi mahlobo holo a shebile kwa Zulu Natal ke te mohelo nyana ditla dula batho teng he mo media te papadi ya rugby se le ba le hle o rentse ditswela pele tsena tsa United Rugby Championship mme bo sumbona re tlo buisana le moka o bereng tate re ni re swart le bohanga cheese boy mokwena ke moetu wa rona mme re tlo le kola MTN 80 sentse go be mahle mamedi le wena o lepe hore ena papadi o e bona jwang ya magaola khang ke dipuo di hana o fela mo mamedi ke sempe ke o fete ho kutisanwa le hlokwa ke ka go di gautraini ke di fofaneng weso ke re ke diteke singe ke makoloeng ke di moleng hotle ba botle ba bua ka ena papadi ya o sane ya magola gang a MTN 8 Orlando Pirates Mamelodi Sundowns ho tla ba monate mo mamedi ke o molatle fela pele ke ya ke kapakae ere ke fete ka mabenkeleng
1: Tshemong le monyasa dulwing hantle ke diphatlalatso tsa dipolitiki ka pagaso ya dikgetho tsa dipolitiki ho le Seri FM a ka ipilaetsa matsatsing a mahlano a utaba yeo e hasitsweng ka ona ho ikhasa bakeng sa ho ipilaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za
0: ke nako ya la bohlano la powerball jackpot ke a powerball la botlhano lena o na le monyetla wa o hapa jackpot ya powerball e le ka nyeditsweng 116 million ena ke tshelete e o kekeng wa batla o re e o fete ka fetola bophelo ba hao hang hang mme mohlodi e ka nna e ba wena Sebella ke tsa lwa uhulo ha di nomoro ka kotlo ho la botlhano lena ka hore ya borobo mantsi buya ho SABC o ka nna ba emongwa bo madi milioni le bo ga di milioni ba latelang ba Afrika borwa wena lotho ya naha di papadi ke tsengata menyetla e mengata ha ile di milioni di bapala bana di papadi di tshwanela ba le dilemo tse 18 ka pao feta bapala ka boikarabelo national lottery e tsamaiswa ka molao ke size khaya
2: Bloemfontein e motse wa di rosa
3: set away
2: berenye tso singangata manga unge pelong ya free state le seri fm le fumane ha bonolo le khobong la 89.9 kapa kenang ho sabc plus f ke molelwa
4: tsadi papadi ho le seri fm

0: dipakeng.
1: Ine sore mohlompe mme ana tjhelete go tsopa sna tjhelete. Ne re miso ke di processes tsa curator. O tseba hore na o tlopatala jwang hobane curator le ene. O ne iphumana qala ho etsa nthwena tlhopheng sa bolo. A verify batho ke bo mang, tokomane di lefile. Ka mora mono ke be wa patala. Ile batla re ke re thekolo hampe ntho ga e tsebe yaka.
0: A ko o sontso go neletsa le yane ya lona le Norkovic baneng. Le ona jwale tjena ke nako ya thekiswa dibapadi ho a dingwa jolo jolo. Ntlheng eo le eme kae le setlo.
1: Haitedi ga ke nnete ha re hane re no COVID re dumetse mo patala ke ka kupile ga mo patale ha re hane o patala no COVID ga itse dia ka tshekilo ke se mo ya fana ma hate ga pe
2: haters hate every day papa di for the city fm
3: Let us tell the city fm hona jwale 086 000 3084

0: Party Time le Lady Sauce Ski.
1: Ha mathata a hlaha le tshepo le yona e lokela ho hlaha le ona o sike wa tobana le mathata o le mong. Lifeline South Africa e teng ho thusa na kontse boima ho tloha ho gatello ya maikutlo le kelello ho ya ho tlhekefetso ya bong HIV le AIDS le diteko tsa HIV. Fumana tshehetso ha o tshwarehile hampe kapa o le kotsing ka ho letsetsa nomoro e lefshwang e reng 0861 322 322. Bakeng sa tshehetso ho tlhekefetso ya bong letsa kapa o romele WhatsApp ho 0800 150 150. Tshehetso ho HIV le AIDS letsetsa 0800 012 322 kapa o romele WhatsApp ho 0849 228 8808. Lifeline South Africa, mental and emotional health for all. Letsholo lena le tshehetswa ke SABC.
2: Lepato, hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasang le qeto tse ngata. Clientele Funeral Dignity Plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefu le la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane horeng tse 24, mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Lo ba hao bo bohlokwa. Ha re fihleng re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle. Ke molelwa.

tsebele tse ke ratswanga ya lesedi a ke la botlhano baking Anthony Kopane a le jwalo ho jwalo man a le jwalo ho jwalo weso se ba metse se ke masume a mabedi le metse mena re furaletse hora a ye borobedi ba ba di motle dumela hle o hle mo ma mesego le hona teng nna ke dikele di magesene ke se ntse ke le teng he nna motsangwa ha mo le te motho wa di falana kwena ya tshola nkwebe e mo gekeng fole e se re ba go di botlo e supa ka bena na e mesonyana o wa tla kampisa ja lady soski ho ba ne ke robot on friday ho e sala ka bophelo ba hao o wa tla kwa

0: mamele botleke ya tshepo le ra dumela gore o tlotse hantle hle la ha o ntse a tshela la botlhano tsile ka ile mafelo a beke tsena e bile le monate e bile le tlotso la pele go ba monate mo lebe go ya sa tsing o fetela gore nyana le shebele me semedi ne ke ba utlwile hle ba sebe se moho e sa le ba go tshwara monate o utla gore a emane mo ya kwa mafelo a beke ho fetisela ho wa dumela le tlhaso ho monate man ke le bula ho lo sebedi mo lefe ke le bula ho lo atbitso ya ka tafoleng e botlhagetse ba dipapadi ke dikeledi le tsire le sebeditse e ba le ba fela beke ya monate mamedi ena ke nako ya gore go senye go kgauwe mo kgetlhante a go mo tsega bina monate ya like do be are different colors
1: worry up
0: yeah man
1: reggae music
0: che che che che che che che

0: tsena tsa hora ya borobong di fella mona ho ka boela tamelo e mamela tseding hape hana go tla bele hora ya le show me mogatlhele kwa bobedi wa lenano la RK le DK.
1: Nako nyena ya setlha sa selemo ga dipalesa le difate di thunya mena ha e kgaba e balelese di FM.

0: metse mmedi. Le ka motebelo ka hora ya borobong ho ya ho ya leshome le metse mmedi. Ho lesedi FM fe.
1: Right, mama di busu mbona ho hashtag DJ Booth Mix. Sa re ba ka bona ka Bushbuck Ridge hona le motse ka bona ka Bushbuck Ridge go bitswa ka hore ke omkhuhlu vele ka mono ka omkhuhlu o tenga DJ e tlotlwang ka ofitisisa itse Africa bo ha ene e bona hore kwa no sebeletseng ya lesedi re tabere tshwere rulani ha ha wa ka ba mabona mela itse leng ya kena sa tsakela di go ka hado ka tsimpa paneng vele bo sim bona ho hashtag DJ Booth Mix re tshwere rulani ke la tla ka jaitisa re se o di mo letlase metse tseng masiba amara go ka bora ya le shume jwale he atamela weso sika ya ka e ka pakai ho ba no sanse ho tlo singe ha ho ya ke le bile ho re nyane ya le shivelene so emedi di le bulane ke motho yena nga le tshese ho le legato le leholo la morete thong wa mino wa house amela atamela to tlo rena bo simbo na kone sebele so le seding fm o re tsara tsedi fi mogotsi at Facebook, Instagram, at Lady FM, at Lady Solsky. Come on, we're in tea.

0: le batho hana go ifihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto tsengata. Clientele Funeral Dignity Plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Diplane di fana ka tefo e habedi ha lefu la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane horeng tse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le khubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelo. Springs, toropo ya lebatuwa la Ekurhuleni. Lesedi FM le fumaneha ha bonolo le khubung la 88.4.

Thathiwe namhlanje azinqumalo zamaletlala tikzen funky QLA barengi thathiwe sebeletso ke ratswang a yele sedi ke la kaunkela sapta azamalisne temba gonelo bare amagama kale wena kaunkela mahu a GLCJ tikutela bare bengi qela re hari yapo etiva ya sabaya hashtag party time baba disodisi lengwana ngwanana ha kidikele di magesene kana botsana veking ke le bila ho lohle ke bona mela science ke na ho x facebook instagram ka mo kwa whatsapp hey ona le ba tshombara hari ma metse tsebele tsena le sedi ho sabc plus di kele di hari batle to Aba di hantle botse keng hore ke ya le sume taba tsena sa o qetela tsa le sa sire di ballo a ke rabusana madie

ba go otla ka reverse mhlaba tutudu e sapatweng Sebele se ke ga tsegele sedi pele pa dati etlanka opriqwana mara sa male sanere ba re ya lenzela e sebe me so so di se hantle ye robong le

0: Hai Rediswski, Rediswski pa se ka mafabatho ka botshabelo. Go mametse pula 89.9 ke re ka mona ka botshabelo. Ha o le jwalo ho jwalo le Rediswski. Mino monate le tsa Rediswski. Danko o fe
1: Hotel Rediswski. Ke na des fora ka mona ka Rustenburg ka ga Simone me a ntse go jile ka tsebe mona ho 806. Ze re ha le radio.

0: A re se tshwenye ke se ma botho botho sporo ga iwana. Ke re buila o lo ga se dia kamane. Le se FM tbele hi. Hey, ho jo ga se dia ga?
1: A mona di le di so ke ma. Na u to ad Nelson Shabalala, de bo ma me se no le di so.
0: Hi Nelson.
1: A mona di le rula no re tsantsa tshele hore.
0: Ola no go etsa mo go tswaka.
1: Hello.
0: E ba tsama ntse o khawo khawo wa mo go Nelson e ba mo le pela lejwe a kopala pala mele lejwe nya na mono wiso. Ah mo go ka pepi mane ya o latla network. Gore ya o latula mo go se boela go khutla hampe. Ba di metso se ke le sebele metso go bonga le se go tlo go furaletse ho ga ya le sebele mo tsole mong. E re ha di se bona he a ga hleke mabala ga khutla.

0: Lady Soski, Lady Soski, ha mtswako o monate. Rulani ko re jaifisantse re sa batle lo jaifa. Hai, re ke mokale nka mo fa 10 out of 10. Why not dipiano tsa ke nna Tumisho Prof Tsotetsi ka mona ka mafahlane ntweni qhubukela 89.2.
1: Hashtag party time. How le jwalo ho jwalo le le soski ke nna Thulwane Mopheti Thabantsho. DJ Rulani motswako wa hae o nketsetsa moreyareya ke mo fa lekgolo hoduma lekgolo. Ha o le jwalo ho jwalo.
2: Dumela Lady Soski, ngwana ntse ko jele ka tsebe ka SABC Plus app ke le mosebetsi mona Fixburg ke di ho morobana. O ntse ntse ra monate Soski, e le ha monate radio ngwana. Ha ile re ho kenyana le fumele mosebetsi. Isamela monate night shift ya ka Soski ya ngozi le ka tsebe jele.
3: Sosoki, Sosoki, mi nome nate jo mi sister, yo aqui robali, os canto a vir tu é que é mi sister, Sosoki.
4: Corre que me curta um haula, João House é bizarra soprano, chega e se liga, tu me curta um quarta pe, loucura um quarta mon, Tsebe le tsake ga tshwanga ya lesedi. Rulani ga ise ja ka re le buile hle re le buile ho mena hane. Africa bo wa ithabile ba mamedi ba tsebeletswa lesedi ba thabile. Re na difetse weso. Ke le bo hahle, ke le bo ha. Fetela go pana hape. Mona mo leng mona deteng tso la pele ho re thabisa, tso la pele ho re jesa monate. Ya. Gang Digitals, aka The Music, I'm going to be here. Oh!